0: siguroni cocaina, cartella di corrente 4.000 e 5.500 pound per chilogrammo.
1: In un albergo alle porte del centro storico gestito da un cittadino albanese.
2: Almeno in Spagna lo stiamo bastante meno. Sono gruppi di crimine organizzato di origine marocchino e argelino che controllano il traffico di hachís.
3: Una vasta operazione.

0: Moroni cocaina a cartellat per 4.000 deri në 5.500 pound per kilogram.
1: In un albergo alle porte del centro storico gestito da un cittadino albanese.
2: Almeno in Spagna lo stavamo bastante meno. Son grupos de crimen organizado de origen marroquí y argelino che controllano il traffico di hachís.
3: Una vasta operazione policiera menée dans 5 paesi europei dans le milieu des stupéfiants.
4: Ciblé plusieurs clans de la mafia albanese.
5: Marquis.